0: Buongiorno, buongiorno in tutti i Pen d'Italia. Buongiorno ragazzi, come state?
1: Ma buongiorno Radio Pen.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno, che bello iniziare la giornata con voi mezz'oretta prima. Ormai abbiamo iniziato il nostro Tra di Noi alle 6.30, siamo insieme fino alle 7.30. Poi c'è il buongiorno di Pen FM dalle 7.30 fino alle 8. E poi, come sempre, il nostro programma clienti. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Mi auguro stiate bene, perché oggi abbiamo una bella giornata di fronte a noi. Tanti temi da trattare questa mattina, soprattutto lo sport, perché insomma domani sera ci giochiamo un quarto di finale importante per quanto riguarda la pallavolo con gli europei di volley, mentre venerdì c'è l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini in Nations League a Roma, allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Avremo modo, grazie al nostro inviato Fabrizio Condò, sia di sentire le voci dei protagonisti della pallavolo ma anche del calcio. E allora buongiorno ancora a tutti, numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri pensieri mattutini di questo martedì 22 settembre 2026, 345 45 30 423. Devo dire che è arrivato un po' ufficialmente anche l'autunno, almeno qua da queste parti. Abbiamo messo su il golfino, dai.
2: Ciao

0: parli più.
1: La nuova di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi. Nel Tra di noi, le 6:38 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini. Va bene che a New York si pagano tanto le cose, va bene che New York è la città più costosa del mondo, ma qui secondo me si esagera un po'. Allora spostiamoci nella Grande Mela, perché è notizia di questi giorni che a Soho, nel cuore di Manhattan, c'è chi per una pagnotta di pane è disposto a spendere $60. $60. La panetteria o gioielleria, decidete voi come chiamarla, si chiama Ray, R-Y-E, ha aperto il 10 di settembre. Il proprietario, il signor Martin Auer, è un panettiere austriaco che fa il pane da generazioni a Graz, in Stiria, in questa bellissima zona dell'Austria, il cosiddetto polmone verde dell'Austria, e ha deciso di portare il proprio pane nella Grande Mela. Ma cos'ha di speciale? Beh, è fatto con farina di segale biologica austriaca, acqua e sale. L'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare. Quindi, secondo lui, il tempo è considerato il quarto ingrediente, quello che fa la differenza, quello che fa valere la pena di, insomma, pagare

60 dollari una pagnotta di pane. Pagnotta che una volta sfornata come si presenta? Piatta, con una crosta scura, un gusto maltato, leggermente acidulo, mollica, umida e compatta. Questa è la descrizione di quello che avreste tra le mani se appunto vi trovaste in quel di New York. Allora, una volta all'interno il pane, una volta all'interno di questo negozio, di questo Ray, il pane lo si può prendere da portar via, la nostra bella pagnotta, oppure può anche essere servito a fette, ve lo possono servire con del burro, dell'erba cipollina, ma anche del caviale, delle creme, delle marmellate e altri condimenti. Vorrei ben vedere per 60 dollari. Però ci sono diverse opzioni per l'acquisto. Allora, in questo caso la pagnotta intera costa 60 dollari, metà pagnotta 30 dollari, un quarto di pagnotta 15 dollari. Mamma ragazzi, a che livelli siamo arrivati? Invece le fette di pane condite con quello che volete voi si parte dai 6 dollari in su. Mamma ragazzi, dico, va bene che lì gira l'economia, insomma, pare sia la città più costosa del mondo, però insomma 60 dollari una pagnotta forse anche un po' troppo. Va bene, noi ci prendiamo il nostro pane invece qui da Penny, reparto panetteria, che è anche più buono secondo me. C'è Peggy Goo, dai, questa è Woman Up.

Madame Marrakesh con Volevo capire alle 6:45 del mattino nel nostro Tra di noi. Allora, oggi una grandissima artista italiana scomparsa neanche da troppo tempo avrebbe compiuto la bellezza di, vediamo, 94, 94, 94, 94, 2024, avrebbe compiuto la bellezza di 82 anni, se non erro, non vorrei sbagliare. E sto parlando della grandissima Ornella Vanoni, che è mancata appunto lo scorso novembre. E quindi da New York ci spostiamo a Milano, perché pochi giorni fa è stato inaugurato un bellissimo murale che celebra proprio Ornella Vanoni, la signora della musica, venuta a mancare per l'appunto da poco. L'opera si trova nel cuore di Porta Nuova a Milano e sulle facciate di un edificio di piazza Alvar Aalto, e raffigura la cantante con un lungo abito rosso, il microfono e tre parole che ne vanno a descrivere la figura artistica ma anche umana, e cioè libera, irriverente ed elegante. Tre parole che descrivono alla perfezione Ornella Vanoni. Titolo di quest'opera, Flashback, firmata dall'artista statunitense Hank Willis Thomas, che per, pensate, realizzare il vestito, se andate poi a vedere nel dettaglio, ha fatto un collage con le copertine di tutti i suoi album. L'opera, che appunto si chiama Flashback ed è bellissimo, un murale bellissimo di Ornella Vanoni, andatelo a vedere perché ci sarà per un po' di tempo. L'opera, per l'appunto inaugurata durante la Milano Beauty Week, resterà visibile addirittura fino all'agosto del prossimo anno, e si dà il caso che oltre tutto domani, anzi oggi sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni, domani invece esce questo inedito che Gino Paoli scrisse, che avrebbe dovuto realizzare in duetto proprio con Ornella Vanoni, poi lei è venuta a mancare e quindi la sua parte sarà sostituita dai fiati del grande musicista jazz italiano Paolo Fresu. Beh, questo inedito dal titolo Quando ti rivedrò esce proprio domani, che è il 23 di settembre. Domani compleanno invece sarebbe stato del grande Gino Paoli. Insomma, è tutto collegato, tutto assolutamente collegato. Allora noi ce la riascoltiamo, la grande Ornella, che poi sul finale fece delle grandi canzoni con artiste più attuali.

0: Ti voglio la grande Ornella Vanoni in versione, in una versione originale, questa canzone con Elodie Dito nella Piaga, quindi artiste protagoniste della musica italiana di oggi. Ho sbagliato di 10 anni perché Ornella Vanoni oggi avrebbe compiuto la bellezza di 92 anni, 34 2026, 92 anni, quindi ripeto, oggi lei avrebbe compiuto 92 anni, domani ci sarebbe stato il compleanno di Gino Paoli, domani uscirà questa canzone Quando ti rivedrò, che Gino Paoli scrisse per duettarla con lei, lei però è scomparsa nel novembre 2025, Gino Paoli invece nel marzo di quest'anno, e quindi insomma sarà comunque una canzone incredibile, un inedito della signora della musica, in questo caso con il grande Gino Paoli. Le 6:51 nel frattempo nel nostro Tra di noi, ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, siamo pronti, vediamo adesso cosa diranno le stelle per la giornata di oggi.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
0: E si parte con il primo segno, l'Ariete, giornata dinamica piena di energia, in amore potreste aver bisogno di maggior chiarezza, sul lavoro evitiamo discussioni inutili. Toro, oggi cercate tranquillità e stabilità, in amore un gesto semplice potrebbe avvicinarvi a qualcuno, buone prospettive anche sul lavoro, soprattutto se procedete con calma. Cari gemelli, avete tante idee e voglia di parlare, una conversazione potrebbe portare una sorpresa piacevole. In amore lasciatevi guidare un po' di più dalle emozioni. Con il Cancro, giornata abbastanza serena, ma potreste essere più sensibili del solito. Non date troppo peso alle parole degli altri, in amore cercate sincerità e comprensione. Il Leone, Leone, Leone che ha voglia di essere protagonista, ma oggi conviene ascoltare anche gli altri. In amore possono esserci dei momenti piacevoli, mentre sul lavoro una scelta va valutata con attenzione. La Vergine, ottima giornata per mettere ordine nelle cose. In amore potreste ricevere una conferma che aspettavate. Sul lavoro la tua precisione sarà particolarmente utile. Cara Bilancia, le relazioni sono al centro della giornata, una conversazione sincera può migliorare un rapporto, sul lavoro cercate di non rimandare una decisione importante. Scorpione, Scorpione, il tuo intuito è forte, fidati delle sensazioni ma senza agire impulsivamente, in amore potrebbe esserci un momento intenso, buone idee anche per il lavoro. Sagittario, Sagittario, avete bisogno di novità e leggerezza, una proposta improvvisa potrebbe rendere la giornata più interessante, in amore lasciatevi andare senza pensare troppo al futuro. Il Capricorno, potreste avere molte responsabilità da gestire ma riuscirete ad organizzarvi, in amore evitate di essere troppo rigidi, una piccola soddisfazione potrebbe arrivare sul lavoro. Andiamo poi con l'Acquario, giornata vivace, ricca di idee, potreste aver voglia di cambiare qualcosa nella routine, in amore una nuova conoscenza o una sorpresa potrebbero incuriosirvi. E andiamo con i Pesci, oggi siete particolarmente sensibili e intuitivi, in amore cercate di esprimere ciò che sentite senza paura, sul lavoro procedete con calma perché non tutto deve essere risolto subito.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

0: Siena Spyro, Material Lovers su Penny FM, buongiorno.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a iniziare i nostri acquisti in tutti i Penny d'Italia? Lo facciamo subito partendo dal reparto ortofrutta, il più colorato e il più profumato anche secondo me. Andiamo con le banane, mettiamo il colore giallo nel nostro carrello, banane ricche di potassio, il potassio importante per aiutarci nella normale funzione muscolare e nervosa. E poi la banana ci dà tanta energia rapida che possiamo consumare subito. Esatto, contiene carboidrati facilmente disponibili, utili soprattutto prima dell'attività fisica. Allora in questo caso da Penny, banane al chilo 89 centesimi, invece per l'ora di pranzo, se siamo di fretta perché bisogna lavorare, fare, disfare, andiamo con del buon petto di pollo al forno, le freschette, potremmo prepararci anche un'ottima piadina, perché no? Petto di pollo al forno, le freschette, vaschetta da 140 grammi, in sconto del 20%, 1,59 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fly With You quando sono le 8:16 in tutti i pieni d'Italia. Buongiorno da Tommaso Stabilini, buoni acquisti. Martedì 22 settembre ripartiamo dallo speciale Ribassati.
1: Gli speciali di Penny.
0: Ebbene sì, prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che utilizzate o in questo caso beviamo tutti i giorni, ad esempio camomilla solubile Bonomelli. Trovate una bella confezione da 16 filtri più 4 in omaggio, quindi in un'unica confezione ben 20 camomille ci possiamo preparare. Camomilla che oltretutto è una bevanda che porta con sé la sua storia, ma soprattutto tante curiosità. Ad esempio gli egizi consideravano la camomilla una pianta solare, la camomilla era associata a al dio Ra, probabilmente per la forma del suo fiore simile al sole, veniva utilizzata anche in preparazioni cosmetiche. Allora questa sera, prima di coricarci, prima di metterci a letto a nanna, magari ci prepariamo una buona camomilla, in questo caso camomilla solubile Bonomelli, confezione da 16 filtri più 4 in omaggio, totale 20 filtri, prezzo ribassato 2,05 euro. Ancora buongiorno, buoni acquisti in tutti i penny d'Italia, tanta musica internazionale, c'è anche Harry Styles, questa è American Girls.

0: La voce è quella di Harry Styles con American Girls alle 8:20 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire da Penny, ci piace anche fare le operazioni di matematica, le moltiplicazioni, ovvero 3x2, cioè prendi 3, paghi 2 in questo caso. Mi riferisco a tanti prodotti che in questo caso utilizziamo anche in cucina. Tutti i giorni, ad esempio, lo zafferano in polvere, fondamentale ad esempio per preparare dei risotti. Oltre al risotto alla milanese, lo zafferano sta bene anche con zucchine, gamberi, asparagi, funghi, salsiccia o anche lo speck in questo caso. E allora andiamo con lo zafferano in polvere. Trovate 3 bustine con lo speciale 3x2 in sconto 2,98 euro. E poi andiamo nel reparto freschi, perché ci vuole anche qualcosa per darci la giusta forza, le giuste proteine, la giusta energia anche per affrontare la giornata. Yogurt greco bianco Wellness con lo 0% di grassi. Potremmo prepararci ad esempio una buona colazione, mettiamo in una ciotola yogurt greco, magari un po' di miele, magari tagliamo a rondelle una banana, la facciamo saltare in padella per qualche minuto, sempre con una goccia di miele e magari un po' di cannella, mettiamo tutto insieme, viene fuori una colazione strepitosa. Provate yogurt greco bianco Wellness 0% di grassi con lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2, 3 confezioni in questo caso in sconto 1,98 euro.
1: 3x2 Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Se le cose vanno male,

0: Bello perché dura poco. Devi accettare che poi il brutto viene quando non c'è il bello, quindi quasi per assurdo. Il problema non è il brutto.
1: Sì, ma poi quando
2: la
1: sei lì non
2: dire
1: ce la fai,
2: fare,
1: la,
2: non puoi, non, ce la fai, non, non puoi.

0: estar mal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
0: Le

0: Nico Santos con All Time High alle 8.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Adesso ci concentriamo sul cinema, torna la nostra rubrica Pane, Amore e Fantasia alla scoperta, in questo caso della storia di un grande compositore. Sentiamo.
1: Pane, Amore e Fantasia, rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
3: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
2: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
4: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto ho detto va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
2: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: insieme a me.
1: Bresh introvabile su Peña FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, acceleriamo la raccolta punti con i punti extra grazie a dei prodotti speciali come il tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri. Una volta acquistato vi dà 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, fondamentale per realizzare tanti panini interessanti. Maionese classica Calvé, una volta acquistata vi dà 10 punti extra. I punti ci servono per collezionare tutti i piatti della tradizione, realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie, 8 piatti, 8 regioni, 8 ricette differenti, 8 storie legate al nostro paese. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra, fondamentale avere la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Inner Circle su Penny FM, 8 e 46 minuti in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Ci rechiamo adesso nel reparto ortofrutta.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: I benefici, la freschezza, la bontà della verdura, in questo caso da Penny. Mettiamo nel carrello o nel nostro cestello il colore verde dei cetrioli. Cetrioli che sono molto idratanti, composti per circa il 95% da acqua, e poi sono ricchi di fibre, vitamina K anche, fondamentale per il mantenimento delle nostre ossa. E allora abbiamo intervistato, ho avuto il piacere di intervistare lo chef Kumalé, in questo caso lo chef Kumalé, Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé, che ci ha spiegato come preparare una buona salsa particolare, possiamo abbinarla anche a della buona carne alla brace, dove c'è dentro anche il cetriolo. Allora siamo pronti per sentirla questa bella intervista del nostro chef Kumalé. Sentiamo i suoi consigli.
2: Le interviste di Penny FM.
3: E dovete usare dello yogurt greco straghisto, uno yogurt compatto, grattugiate un cetriolo con la buccia, lo condite con un pizzico di sale, quindi lo strizzate molto bene in modo da avere solo la polpa soda del cetriolo. A questo punto montate il vostro yogurt con un po' di sale e olio extravergine d'oliva. Quando sarà denso e compatto aggiungete un pizzico di sale, un mezzo cucchiaino di aceto di vino rosso e il vostro cetriolo.
0: E voilà, grazie allora a Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé, che ci ha consigliato come preparare questa salsa davvero speciale, dove dentro ci sono anche i nostri cetrioli. Allora, da Penny, coltivati in Italia, cetrioli al chilo, reparto ortofrutta, solo 1,29 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è anche la voce di Sal Da Vinci.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato anche lo speciale scuola, perché i nostri ragazzi hanno ufficialmente iniziato il nuovo anno scolastico e allora è fondamentale riempire lo zaino di cose buone per il loro intervallo. Allora diamogli la giusta energia con un bel mix di frutta secca, noci, mandorle, poi ci sono anche ad esempio i ribes dentro, e questo si chiama Student Mix Wellness, una bella confezione da 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, un bel mix ricco anche di fibre, così i nostri ragazzi saranno sazi e potranno affrontare bene la loro giornata scolastica. Stesso discorso poi un altro tipo di merenda invece, reparto panetteria, profumo già lo sentite nell'aria, focaccia tradizionale che possiamo acquistare magari portandola a casa e ci aggiungiamo un po' di rosmarino, un po' di pomodorini anche, perché no, oppure ce la mangiamo così tradizionale com'è, passiamo da Penny, la acquistiamo e dritti a scuola. Da Penny con lo speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto a soli 69 centesimi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Gioca e vinci col Girapenny. Oggi la tua valigia un sacco

La voce di Coez, ti manca l'aria? Quando sono le 9 in tutti i pieni d'Italia l'aria non ci manca affatto. Da Penny ci sono tante occasioni, in questo caso per fare la spesa, quindi l'aria non manca mai. Ancora buongiorno in tutti i pieni d'Italia, io sono Tommaso Stabilini, accompagno i vostri acquisti in diretta in tutte le filiali fino alle 10 di questo martedì 22 settembre 2026. Vi ricordo ancora una volta di giocare al nostro Gira Penny fino al 4 di ottobre. Giocate, vincete ogni giorno. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Fondamentale però avere la Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Come si fa a giocare in questo caso al Gira Penny? È molto facile, basta scaricare l'app di Penny da Android e iOS, registrate la Penny Card, accedete al Gira Penny, fate girare la ruota e tentate la fortuna. Vi ricordo anche, molto molto importante, che da Penny potete utilizzare i buoni pasto. Ebbene sì, in tutti i punti vendita potete utilizzare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. Fondamentale, è possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. E allora, ancora buoni acquisti, io sono Tommaso Stabilini, in questo martedì 22 settembre 2026 siamo pronti a ripartire. Tra poco parliamo ancora di sport con le voci dei protagonisti recuperate dal nostro inviato Fabrizio Condò, perché domani sera c'è un quarto di finale molto importante con la nostra nazionale di pallavolo, e poi venerdì invece c'è l'esordio della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini in Nations League allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Insomma, giornata pregna di tematiche da sportive, in questo caso da affrontare. Va bene, però sono le 9 quasi 2 minuti, è il momento del nostro Disco Gold.

0: Siamo a metà anni 80, Billy Ocean con Caribbean Queen, una canzone che venne registrata con titoli differenti. All'inizio l'originale era European Queen, non ebbe tanto successo per il mercato americano, si decise di farla reincidere a solo alcune parti vocali ed intitolarla Caribbean Queen, e così arrivò al primo posto della Billboard Hot 100, ma soprattutto permise a Billy Ocean di vincere anche un Grammy per la Best R&B Vocal Performance Male nel 1985. Il nostro disco gold, Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love on the Run, 6 minuti dopo le 9 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti, pronti a ripartire. Se parliamo di Caribbean Queen, parliamo di regine, in questo caso la regina della cucina, una delle tante regine, è sicuramente la passata di pomodoro, che ci serve, fondamentale per fare una buona parmigiana, per fare un buon piatto di pasta, anche il risotto. Semplicemente, io mi ricordo quando mangiavo semplicemente risotto rosso, risotto con un po' di salsa di pomodoro, buonissimo. La passata deve essere di super qualità, e allora da Penny passata di pomodoro di bella bottiglia da 680 grammi con lo speciale salva spesa a soli 89 centesimi. Poi siamo di fretta, ma per noi è fondamentale la qualità. Vai di marchio Allegri Sapori, tagliatelle ai funghi che trovate già pronte nel reparto surgelati, le rovesciamo in padella, le facciamo scaldare per un attimo, voilà, pronto in pochi minuti, e possiamo preparare al volo una cenetta interessante con la nostra dolce metà o con i nostri familiari o con i nostri amici. Da Penny, in questo caso speciale salva spesa, tagliatelle ai funghi, gli Allegri Sapori, una bella confezione da poco più di mezzo chilo, in questo caso, in sconto del 28%, 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Lucky Eyes, Karrion Larson su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Pronti a ripartire ancora una volta dagli speciali di Penny, perché i nostri ragazzi, l'abbiamo già detto diverse volte, sono rientrati a scuola e quindi noi di Penny ci occupiamo ovviamente della loro merenda, che è fondamentale per quando soprattutto arriva l'intervallo. E allora ci sono i prodotti, in questo caso firmati Danone, yogurt alla fragola, Super Mario Danone, con anche allegato un cartone animato, un personaggio iconico che ci piace tanto. Yogurt alla fragola Super Mario Danone nel confezione, in questo caso da 110 grammi, con sopra, separati a parte, anche i famosi Smarties colorati. Allora, in questo caso c'è la fragola molto ricca d'acqua, contribuisce ovviamente all'idratazione, le fibre fondamentali che aiutano la regolarità intestinale, ma soprattutto anche ci fanno sentire sazi. E poi le nostre fragole hanno veramente la vitamina C, fondamentale per proteggere il sistema immunitario, soprattutto adesso che arriva la stagione più fredda e dobbiamo e dobbiamo soprattutto stare bene. E allora, per l'intervallo, in questo caso dei nostri ragazzi, yogurt alla fragola Super Mario Danone, lo trovate in sconto con lo speciale scuola a soli 79 centesimi. E ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, anche con Westlife. Up

0: Westlife, Uptown Girl, alle 9:21 in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Un piacere, un onore, come dico sempre, accompagnare la vostra spesa in tutti i piani d'Italia fino alle 10. Ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da i ribassati, prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che utilizzate, in questo caso mangiamo tutti i giorni, la piadina e il tonno. Allora, stavo pensando ad una buona piadina da realizzare per questo inizio di autunno e allora voilà, tonno, stracciatella, radicchio e pere. Andiamo con la ricettina veloce veloce, tagliamo la pera a fettine sottili e il radicchio, scaldiamo la piadina, mettiamo la stracciatella, poi il radicchio, il tonno e la pera, aggiungiamo delle noci spezzettate, completiamo con scorza di limone, pepe, un pochino di olio, chiudiamo, facciamo tostare qualche minuto. Perché funziona? Perché è bello il contrasto: tonno saporito, la stracciatella che è cremosa, il radicchio che è amarognolo, la pera che è dolce e la croccantezza delle noci. Secondo me un piccolo capolavoro che potete offrire a qualcuno di davvero speciale, e lo realizzate davvero in poche mosse. Due ingredienti fondamentali: piadina romagnola IGP all'olio extravergine di olio, le specialità cuor di terra, prezzo ribassato 1,19 euro, e poi tonno pinne gialle all'olio di oliva Gran Mare, prezzo ribassato in questo caso 1,99 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: This is the life, Amy McDonald su Penny FM.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Che bello quando arriva lo sport, di conseguenza arriva il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Buongiorno.
2: Ma buongiorno, ho bussato prima. Si sente, ho bussato, educato. Sono il CT della nazionale Mancini. Buongiorno.
0: Buongiorno CT. Allora, la prima domanda è: come siamo messi per questo venerdì contro il Belgio?
2: E allora, siamo messi che oggi finalmente iniziano gli allenamenti a Coverciano. Ieri c'è stata appunto la conferenza stampa di primo inizio e ci sono già le prime defezioni, diciamo, per venerdì, perché il difensore dell'Inter Federico Di Marco,
0: che ha fatto?
2: Non sarà dei nostri perché ancora ha subito un infortunio durante appunto le partite e quindi ha convocato il difensore dell'Aston Villa, che è una bella squadra, che si chiama Matteo Ruggeri.
0: Ecco. Abbiamo diversi italiani che giocano anche all'estero, c'è Calafiori anche, che è molto forte, gioca nell'Arsenal.
2: Quindi... bello, perché insomma spazio ai giovani, perché anche Cristante purtroppo della Roma non sarà appunto disponibile e al suo posto verrà il centrocampista del Como, bella
0: Como,
2: squadretta che sta dando veramente degli ottimi risultati, che si chiama appunto Samuele Ricci.
0: E allora sentiamolo il CT, Roberto Mancini, e la voce recuperata dal nostro inviato Fabrizio Condò, proprio a proposito dei convocati per questo venerdì contro il Belgio.
3: Noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti a casa, che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso. Abbiamo partite importanti, difficili, quando abbiamo iniziato l'altra volta siamo partiti da delle amichevoli, quindi avevamo anche possibilità di sbagliare. Adesso sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking e quindi dobbiamo iniziare velocemente.
0: Pronti via, bisogna recuperare subito qui,
2: Eh sì, anche perché le partite si susseguono. Posso dire già che dopo il 25 settembre a Roma, appunto contro il Belgio, giocheremo il 28 settembre contro la Turchia fuori casa e ancora il 2 ottobre contro la Francia, sempre fuori casa. Quindi
0: Francia che ha
2: très difficile,
0: nuovo allenatore Zinedine Zidane oltretutto.
2: Tra l'altro, quindi insomma un vecchio volpone, insomma, che conosciamo molto bene.
0: Allora Mancini ha anche detto, attenzione, che, e questo vorremmo farlo anche noi, bisogna divertirsi.
2: E chi non vuole divertirsi? Noi pure, magari davanti alla televisione, smangiucchiando quelle cose buone che sappiamo fare solo noi. Vai.
0: Sentiamo il CT.
3: Il concetto è abbastanza semplice: per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
0: Eccolo lì, divertirsi soprattutto è fondamentale, perché se vedi la partita solo come un impegno, un problema, insomma non
2: beh, un po' quello qua, diciamo, che aveva bloccato, lo possiamo dire, un po' la nazionale, sentendo troppo la pressione, invece appunto di pensare semplicemente a giocare, divertirsi e mettere in campo, diciamo, lo sport sano. Quindi speriamo che questi nuovi entrati, che sono ben 9, facciano la loro parte, soprattutto costruiscono un nuovo corso di questa nazionale che ha bisogno di divertirsi, ma soprattutto di farci divertire,
0: non soffrire assolutamente. Allora ricordiamo l'appuntamento per questo venerdì.
2: Esatto, saremo a Roma e ci saremo anche noi, perché ci sarà anche il nostro inviato Fabrizio Condò a raccontarci l'anteprima della partita. 20:45, Stadio Olimpico. Giochiamo, insomma, contro il Belgio. Bella squadretta,
0: Bella squadretta. Grazie al nostro caporedattore Giovanni Martinez. L'appuntamento l'abbiamo dato, ci sarà anche il nostro Fabrizio Condò a seguire tutto quanto. Il Belgio che è famoso anche per il cioccolato. Chissà che magari Fabrizio si mangia un po' qualche tavoletta, non lo so.
2: Se me c'è la porta, dico, perché lui giochiamo a Roma, quindi magari ci porta, non so, una bella schiacciata romana, un supplì, una cosa così ci deve portare.
0: Ci vorrebbe.
2: La cioccolata dopo.
0: Cioccolata dopo. Intanto 9:34 in tutti i Penny d'Italia, ripartiamo, c'è Billie Eilish.
1: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, le 9:37 minuti in tutti i piani d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, siete da Penny su Penny FM, il ritmo della spesa che accompagna i vostri acquisti. Noi ripartiamo dalle super offerte.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Occupiamoci dei nostri capelli con Fon Air Compact Termo Z, combinazione 3 temperature, 2 velocità, tasto colpo d'aria fredda e concentratore d'aria, un vero gioiellino da avere nel nostro reparto bagno. Fon Air Compact Termo Z, 12,99 euro, e poi anche gli occhiali da lettura fondamentali per quando leggiamo i nostri libri e le nostre riviste preferite. Occhiali da lettura, confezione da 3 paia, diottrie e colori assortiti, occhiali da lettura con lo speciale super offerte 4,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: La voce elegante, raffinata, delicatissima di Mika Hucknall, Simply Red, Love Gave Me More, 9:48 in tutti i Penny d'Italia.
1: 3x2, Penny.
0: 3x2 uguale Penny, prendi 3, paghi 2. In questo caso ci occupiamo del reparto doccia, reparto bagno. E allora bagno doccia Neutromed Hydra Boost. Da sempre Neutromed si prende cura delle pelli più sensibili per mantenerle sane e idratate. Ed è fondamentale perché i ricercatori migliorano, sviluppano le formule per detergere delicatamente e proteggere l'equilibrio naturale della pelle. Questo è quello che arriva ovviamente una volta acquistato il bagno doccia Neutromed Hydra Boost. In questo caso siamo venuti da voi clienti a chiedervi quanto è importante, soprattutto dopo una lunga giornata, il momento del bagno, della doccia.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, dopo una giornata magari di lavoro, uno torna a casa, magari accende anche le candele, fa l'atmosfera.
4: Il bagno è davvero uno dei momenti migliori della giornata, anche perché riesco completamente a isolarmi e a non pensare a tutto quello che devo fare.
5: È una bella sensazione, anche perché è molto rilassante dopo lo sport, specialmente dove tu entri e ti dimentichi quasi tutto, diciamo. Sì, mi rilassa molto anche il profumo del bagno schiuma.
0: Molto molto bene, magari ne mettiamo anche un po' nell'acqua per fare una bella schiuma, un po' di bolle. Bagno doccia Neutromed Hydra Boost, speciale 3x2, prendi 3, paghi 2, 3 flaconi in questo caso di bagno doccia Neutromed Hydra Boost, li trovate in sconto a soli 6 euro e 12 centesimi. E mentre ci prepariamo un bel bagno caldo, una bella doccia, ci mettiamo in sottofondo anche della musica che faccia iniziare bene la nostra giornata, soprattutto quando facciamo la spesa da Penny. Tiziano Ferro, Giovanotti con Balla per me, 9:50.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chiudiamo in bellezza il nostro Penny insieme con un po' di formaggio e un po' di frutta fresca che trovate da Penny, una combo diciamo che si fa spesso, formaggio con la frutta, in questo caso un formaggio morbido, cremoso, molto buono. Sto parlando del Brie, il famoso Brie, Brie Crémière de France, in questo caso lo trovate nella classica forma triangolare da 200 grammi in sconto del 15%, 1,69 euro. Prepariamo un buon tagliere con dei pezzetti di Brie e poi magari a fianco delle fettine piccole piccole di susine nere. Vedrete che la combo è perfetta. Susine nere, in questo caso da Penny, 1 chilo, 1,49 euro. Penny
2: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Lionel Richie con Just For You a chiudere il nostro Penny insieme. Siamo arrivati alle 10 in tutti i Penny d'Italia. È un piacere e un onore avervi accompagnato fino a qua in questo martedì 22 settembre 2026. Vi ricordo ancora una volta di giocare al Gira Penny fino al 4 di ottobre. Come si fa? Vi basta scaricare l'app di Penny da Android e iOS, registrare la Penny Card, accedere al Gira Penny, fate girare la ruota e tentate la fortuna solo con Penny Card. Quindi se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card, e vi ricordo ancora una volta di utilizzare i buoni pasto. In tutti i punti vendita Penny potete usare buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona giornata, noi ci risentiamo nei prossimi giorni. Nel frattempo ripeto, buona giornata, buon inizio di autunno, ma soprattutto buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao. Penny
1: FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
4: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: incredibile estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. E vai,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente le tagliatelle al ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice, se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
7: E al sugo, ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi, un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella. In formati assortiti, la confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
0: Penny ti porta l'estate.

0: di Solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
2: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
1: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
3: Ti ricordi la mia sonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto, va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
1: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Phon in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax, continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura dipendi.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine. Facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace

0: Che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici? Pasta al pesto per tutti. Il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io termozeta, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così? Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io termozeta in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle sosine alla cremosità del formaggio brie. Le sosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato da Penny, c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le sosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, ma diciamo che è importante anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvé, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvé e ricevete 10 punti extra. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronte in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca, che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny 1,19 euro.
0: Risparmia con le offerte

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Amore, oggi è una giornata no, e non ho voglia di parlare delle tue pare, dei tuoi mal di testa e dei casini che hai con tuo padre. Davvero è una giornata no, e non ho voglia di sentire frasi del tipo ma mi ami ancora, che fine hai fatto, sei sparito da un'ora. Ti giuro è solo una giornata no,

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Ho ancora dei dubbi su questa sigla. Comunque bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
0: Pagamento effettuato, biglietto di sola andata per il Polo Nord.
1: Cioè non dirmi che parti, proprio adesso che mi stavo affezionando.
0: Lo so, che ti devo dire. A proposito, ti piace il freddo?
1: Beh, abbastanza, ma cosa c'entra, scusa?
0: Oh, no, niente, sai, la vita, no? Oggi sei qui e domani...
1: Domani pure, mi auguro. Vabbè, vediamo le notizie più curiose della settimana, dai. Dal Messaggero, Cile dipendente riceve 286 volte lo stipendio per un totale di 170.000 euro. L'azienda prova a rintracciarlo, ma lui dà le dimissioni e scompare.
2: Questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, ci può morire da un momento all'altro, fa come faccio io.
1: Dal The Telegraph, in Gran Bretagna creata la pillola che elimina i postumi dell'alcol. È stata ideata dall'azienda svedese Mirkel.
0: Via dei Cipressi 86, citofono.

0: 8.
1: Ma è l'indirizzo di casa mia, quello cosa ci fai lì, scusa?
0: Ah, nulla. Volevo complimentarmi con i tuoi vicini per il gran successo del tuo programma.
1: Ma che vicini, che lì non conosco nessuno io.
0: Salve signora, conosce un certo Tommaso Stabilini?
1: Certo che no.
0: No, vero?
1: Immaginavo. Ma certo, non li conosco manco io. Per piacere, mi mandate qualcuno a controllare cosa succede a casa mia? Grazie. Dall'Unione Sarda a Cagliari un poliziotto rapina un supermercato e viene arrestato. Sul posto i carabinieri hanno subito riconosciuto il collega. Chissà come si chiamava.
2: Allora c'ho Daghese, Pasaghella, Parrazzana, Apino, Busunilla, sì. Massina, Cassacarragno, sì. Franco, Parignalala.
1: Dal New York Post un ex dipendente Facebook accusa Mark Zuckerberg. Quando era arrabbiato ci minacciava con una spada. Il racconto su TikTok ha fatto il giro del mondo.
0: Signora, gli può dire quando torna che gli ho preparato le valigie?
1: Ancora, ma che valigie? Poi chi ti ha dato le mie chiavi di casa, voglio saperlo.
0: Trovate sotto lo zerbino. Ah, ricordati di prendere le pastiglie per l'alitosi. Le ho messe nella tasca laterale.
1: Cioè adesso anche l'alito non va bene. Effettivamente. Senti, Mauro, sì, quelle mentine che vedo da qua, dammene un po', dai, bravo, grazie, dai. Comunque, termina qui un'altra puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: E in bocca al lupo, ragazzo, salutaci i pinguini.
1: Qua nessuno va da nessuna parte, è chiaro?
0: Malpensa Terminal 2, grazie.
1: Ancora, non ci vengo, lei chi è, scusi? No, ma io non l'ho mai vista e quel taxi non è per me, lascia,
3: aiuto!
4: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale, infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi e allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: 2. Peggy.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Peggy Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2 tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare, aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino. Basta un penny.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
4: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte val bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Mozzarella val bondà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere, ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, tre pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
2: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny un po', lo possiamo dire, come fatti in casa?
5: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
4: E questo ci fa
5: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
2: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Agli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: 3x2.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: e solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dal latte.

0: acqua, gli impiatto e gli ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte, tenuta calda, e mangio un prodotto eccezionale.
1: Ma se non ho il raschera, cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi?
0: Assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
2: Nel reparto alimentare, gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
3: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Phon in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax, continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo vinile della regina della disco music, Donna Summer. That's what they call her. La donna Adrienne Gaines nasce negli Stati Uniti, a Boston, il 31 dicembre 1948. Inizia 8 anni cantando nel coro della chiesa e a fine anni 60, trasferitasi in Germania, esordisce a teatro nel celebre musical Hair. Alla giornalista Rona Barrett racconta in questa intervista del 78 gli inizi del suo percorso.
2: Mia madre all'inizio sorrideva dicendo: quando dici di voler cantare non sei seria, vero? Poi finalmente diventò in realtà e cantai in chiesa, credo avessi 10 anni. Mi ricordo, tra un mare di lacrime, di aver aperto gli occhi sentendo questa voce così potente senza sapere da dove venisse. In quel momento mi sono sentita fortunata.
1: In Germania, siamo negli anni 70, conosce due producer fondamentali per la sua carriera, Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Nel 74 il primo album, Lady of the Night. Sul lato A, Lady of the Night, Born to Die, Friends, Full of Emptiness e Domino. Il disco è una fotografia nitida della Donna Summer pre-disco music, che cantava ancora in maniera drammatica e teatrale, alla ricerca di quel suono che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo. Sul lato B altre 5 tracce: The Hostage, Wounded, Little Misfit, Let's Work Together Now e Sing Along, Sad Song. The Hostage, che sembra quasi un film da ascoltare, è il singolo più importante dell'album, che la portò al successo anche in Europa e in Asia. He was a hostage. Sulla copertina una giovane Donna Summer in primo piano, circondata dal verde delle foglie di un albero. In testa la scritta Lady of the Night in bianco, sotto, più grande, Donna Summer di un rosso acceso. Al prossimo vinile!

0: Che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle lesosine alla cremosità del formaggio brie. Le lesosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le lesosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di tirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano

0: fibre e micronutrienti, ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. Vai.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
3: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
4: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle a ragù.
5: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice, se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
6: E al sugo, ragù.
0: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa, pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi e un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
7: Penny ti porta l'estate.

0: e che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati su Penny FM in questo martedì 22 settembre. I nostri radar hanno intercettato un'altissima concentrazione di convenienza in tutte le corsie. Sintonizzate i vostri smartphone sulle frequenze dell'app di Penny. L'algoritmo del girapenny attivo e sta distribuendo una pioggia di premi mai vista. Parliamo di prodotti omaggio e punti extra che si materializzeranno direttamente nel vostro carrello. Attivate i motori del risparmio e preparatevi, tra pochissimo vi svelerò la formula segreta per una spesa a prova di futuro. Musica spaziale in arrivo, buon viaggio fra le offerte.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Gaia con Bossa Nostra su Panni FM. Oggi parliamo di scelte sane per la cena di stasera. Direttamente dal banco freschi di Panni. Fate spazio nel carrello al petto di tacchino al forno le freschette. Non è solo tenero succoso, ma un vero alleato per la salute.
1: Le offerte che trovi solo da Panni.
0: Essendo una carne bianca è povero di grassi e colesterolo, altamente digeribile e ricco di proteine nobili che nutrono i muscoli senza appesantire. In più contiene triptofano, un amminoacido naturale che aiuta a regolare il sonno e anche il buon umore. Un vero elisir di benessere, oggi vostro a solo 1,59 euro grazie allo sconto del 20%. E per ricaricarvi di energia immediata aggiungete le banane, perfette per regolare la pressione cardiovascolare. Il benessere è servito a piccoli prezzi e le banane vengono solo 89 centesimi, vincendo anche il premio come miglior prezzo dell'anno Panni.
1: Le offerte che trovi solo da Panni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Buon pomeriggio da Marta Amato e ben ritrovati nel vigneto del risparmio di Penny in questo radioso martedì 22 settembre.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Oggi celebriamo la regina dell'autunno, la nostra uva bianca senza semi, un vero elisir di benessere per il corpo. Questa meraviglia è infatti ricca di resveratrolo e potassio, una combo naturale che protegge il cuore e dona una pelle luminosissima. È l'ingrediente segreto per una torta soffice all'uva. Vi basta affondare i chicchi interi in un classico impasto allo yogurt e vaniglia per ottenere un dolce umido e delizioso. E la notizia più bella è che, essendo senza semi, è perfetta anche per la merenda dei più piccoli senza nessuna preoccupazione. Fate subito scorta di dolcezza e salute nel nostro reparto ortofrutta. Trovate l'uva bianca in offerta a solo 1,69 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ancora buon pomeriggio da Marta Amato. Se state già pensando al riposo di stasera, ascoltate qui. Lo zafferano favorisce la produzione di melatonina naturale, ideale per regolare il ciclo del sonno e garantirvi una notte super rigenerante. Da Penny bastano 2,98 euro per ben 3 confezioni di zafferano in polvere. Se invece vi serve il carburante giusto dopo lo sport, lo yogurt greco è imbattibile. Il processo di colatura elimina il siero in eccesso, lasciando un'altissima percentuale di caseina a lento rilascio, perfette per riparare e nutrire i muscoli mentre riposate. Oggi è super scontato del 33% e 3 pezzi vengono solo 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Buon pomeriggio da Marta Amato e ben ritrovati in onda su Penny FM in questo splendido martedì 22 settembre. Proprio oggi, mentre l'autunno bussa alle porte, cogliamo al volo l'occasione per goderci l'ultimo dolcissimo assaggio d'estate. Festeggiamo insieme la giornata del cono gelato. Proprio in questi giorni di inizio Novecento veniva brevettato da Italo Marchioni il mitico cono commestibile, la cialta croccante che ha rivoluzionato le nostre merende. È il momento allora perfetto per concedersi una pausa rinfrescante e salutare il sole prima di immergerci nei colori autunnali. Volate nel nostro reparto surgelati, agguantate i coni gelato Penny, una panna vellutata racchiusa in una cialda super croccante con una cascata di cioccolato.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Saif e Brash con Parlar d'amore su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Rigeneriamoci con il tè in bottiglia Funny Drink. I suoi estratti naturali riaccendono all'istante la concentrazione per finire la giornata alla grande. In più la vostra Penny Card festeggia con 5 punti extra, così potrete completare più velocemente la collezione dei piatti della tradizione in ceramica e lavabili in lavastoviglie. E quando finalmente staccate e scatta l'ora della cena, la maionese Calvé classica fa il miracolo. La sua cremosità trasforma delle semplici verdure bollite nella regina delle feste, come una super insalata russa dell'ultimo minuto. Una mossa furba che vi regala anche altri 10 punti extra sulla Penny Card.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Risparmio quotidiano, basta un penny.
2: Ancora buon pomeriggio da Marta Amato, ben ritrovati in famiglia su Penny FM in questo martedì 22 settembre. Parliamo della cura persona, importante sia per noi sia per chi ha a che fare con noi. Ecco perché un sorriso dovrebbe comunicare emozioni positive. Sentiamo cosa dovrebbe comunicare per voi.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Un senso di felicità, di serenità.
5: Felicità e mille denti da far vedere.
6: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere. Mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
7: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
8: Gioia, fiducia, serenità. Complicità.
2: Per ritrovare il sorriso senza pensieri scegliete allora il dentifricio Sensodyne. La sua formula specialistica è un vero toccasana. Agisce creando una barriera protettiva intorno alle aree più vulnerabili del dente, bloccando i fastidi e proteggendo lo smalto giorno dopo giorno. È l'alleato quotidiano ideale per una bocca sana, fresca e finalmente protetta dagli sbalzi di temperatura. E allora fate questo gesto d'amore per il vostro sorriso. Oggi, grazie alla Penny Card Sensodyne, è scontato del 20% a 3,99 euro.
1: Penny Card, per una spesa di valore basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Accendiamo i motori della mente con lo speciale scuola di Penny per far viaggiare i neuroni alla velocità della luce. Nel carrello sta dello Student Mix Wellness, un supercarburante di frutta secca ricchissimo di omega 3, i grassi buoni che potenziano la memoria per i compiti più difficili. È scontato del 15% e viene solo 2,95 euro. E per evitare cali di carburante a metà mattina c'è la nostra focaccia tradizionale, una riserva biologica di carboidrati a lento rilascio che garantiscono energia costante alle cellule. Abbinatela a una limonata con menta fresca per un effetto rinfrescante istantaneo. La focaccia sarà vostra a soli 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Marta Amato su Penny FM, il regno della convenienza. Oggi martedì 22 settembre le nostre porte si aprono a ritmo di festa, mentre popolate le corsie da ricerca delle migliori prelibatezze per il banchetto di stasera, potete compiere un piccolo prodigio. Sfiorate lo schermo del vostro smartphone sull'app Penny, la ruota della fortuna del Girapenny non smette mai di girare, pronta a regalarvi ambiti premi e punti extra per la vostra collezione. Restate all'ascolto perché tra poco la vostra consigliera di fiducia vi svelerà i segreti per una spesa di leggendaria convenienza. Buoni acquisti!
1: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Accendete la cena con il massimo del risparmio e della golosità grazie al salvaspesa di Penny. Si parte con la passata di Vella, solo polpa selezionata, densa e dolcissima, la regina dei vostri sughi a un prezzo di soli 89 centesimi. Ma il vero colpo sono le tagliatelle e i funghi, gli allegri sapori. Il piatto pronto surgelato che vi dà la carica contro i primi freddi e fa ballare le vostre papille gustative. Tagliate i costi con il super sconto del 28% e portatele a casa solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Il sole su Penny FM, ancora buon pomeriggio, ben ritrovati da Marta Amato in questo martedì 22 settembre.
1: 3x2, Penny.
0: Diciamoci la verità, cosa c'è di più confortevole del profumo dei funghi in cucina? Oggi parliamo dei funghi champignon, che portano con sé una storia curiosa. Pensate che si chiamano così semplicemente perché in francese champignon significa fungo e la loro coltivazione moderna è nata proprio a Parigi nell'Ottocento, nelle fresche grotte sotterranee della città. Ma sentiamo quali sono i loro benefici dalla nutrizionista Maria Rosaria Baldi.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sono un'ottima fonte di minerali per il nostro organismo, tra cui in particolare lo zinco, minerale che è coinvolto nel ricambio cellulare, quindi nella rigenerazione pertanto dei capelli, della pelle, ma anche delle cellule del sistema immunitario. In più i funghi forniscono anche fibre che servono per il sistema per l'intestino, quanto vitamine che sono utili per tutte le reazioni che avvengono all'interno delle nostre cellule.
0: Sono amatissimi perché in cucina sono facili da pulire, leggeri e perfetti per svoltare la cena di stasera. Saltati in padella con un filo d'olio, aglio e prezzemolo. E allora per il vostro menù oggi con lo speciale 3x2 prendete 3 confezioni di funghi champignon orto mio a soli 2,70 euro.
1: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per approfittare dello speciale ribassati di Penny? Sapevate che la storia della piadina si divide fra l'entroterra e la costa? A Forlì e a Cesena si prepara tradizionalmente spessa, mentre a Rimini è sottilissima. Qualunque sia la vostra preferenza, la piadina, le specialità cuor di terra vi conquisterà. Mettetela nel carrello approfittando dell'offerta speciale a solo 1,19 euro. E per creare il rotolo perfetto, ecco un ingrediente fondamentale e salutare: il tonno ricchissimo di fosforo altamente assimilabile, un vero carburante per i neuroni. A combattere lo stress mentale durante la giornata di lavoro o studio ci pensa proprio il tonno. Da Penny ecco il tonno Gran Mare Pinne Gialle, è in promozione e viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Lorenzo Fragola, Siamo Uguali su Penny FM.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Marta Amato, allacciati alle cinture del grande sport su Penny FM. Oggi il termometro dell'entusiasmo è alle stelle, perché i quarti di finale di Eurovolley 2026 sono ufficialmente iniziati ed entrati nel vivo. Il cammino della nostra nazionale maschile è stato finora un trionfo di carattere e potenza. I ragazzi di Fefe De Giorgi hanno superato brillantemente la prima fase. Ieri sul parquet di Torino hanno battuto la Danimarca con un netto 3-0 negli ottavi di finale. Sentiamo le parole del CT De Giorgi ai microfoni di Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'obiettivo nostro è quello di aggiungere, perché il livello chiaramente si alza sempre di più e noi dobbiamo giocarci, diciamo, le nostre possibilità, e dobbiamo giocare al massimo inteso di quel momento della difficoltà che l'avversario potrà fare, ma essere pronti da questo punto di vista. Incontreremo muri sempre molto importanti, quindi bisognerà usare sì la forza, la potenza, ma anche essere smart, usare un po' il gioco di squadra, le coperture, perché non puoi uscire sempre solo di potenza.
0: L'appuntamento decisivo è fissato per domani sera, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05, per un quarto di finale da brividi contro la Finlandia. Si gioca per un pass per le semifinali di Milano e noi siamo pronti a spingere gli azzurri a suon di cori tra le corsie. Buona spesa a tutti al ritmo di grande pallavolo.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
4: Rulai, empezó el verano, fuego.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi nutrite la vostra bellezza con le super offerte di Penny. Per la salute dei vostri capelli, il nostro phon a 12,99 euro vi offre una vera dieta del calore. Grazie alle tre temperature e due velocità evita lo shock termico alle fibre capillari, preservando l'idratazione naturale e la cheratina del capello, lasciandolo lucido e forte anche dopo la palestra. E per la giovinezza del viso trovate il set da tre occhiali da lettura, che agiscono come un vero trattamento antirughe per il contorno occhi, eliminando le micro contrazioni muscolari che facciamo quando sforziamo la vista. Una spesa che vi fa belli da capo a piedi. Gli occhiali da vista vengono solo 4,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buon pomeriggio da Marta Amato e ben ritrovati in onda e tra le corsie di Penny in questo martedì 22 settembre.
1: Gli speciali di Penny.
0: Andiamo nello speciale cucina di Penny e scopriamo insieme al nostro cuoco di fiducia, Giorgio Macauda, quanto è importante la padella fra i fornelli.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: La padella è importantissima in cucina. Accertiamoci che sia antiaderente per preservare graffi e abrasioni, che abbia un bordo di 2-3 cm che ci permette di far saltare le nostre pietanze e naturalmente ne preserviamo anche i sapori.
0: E allora la soluzione che aspettavate, salvatempo, è arrivata. Sono le nuovissime mini padelle made in Italy. Parliamo di pura eccellenza nostrana. Disponibili in modelli e dimensioni assortiti per adattarsi a ogni vostra esigenza. La loro caratteristica vincente è un rivestimento antiaderente a triplo strato che vi permette di cucinare in modo sano senza grassi aggiunti e si pulisce con una sola passata di spugna. Correte a scegliere le vostre preferite, vengono solo 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Sblocchiamo una sinergia segreta fra Italia e Francia, che è un vero e proprio interruttore della felicità per il vostro cervello. Sto parlando dell'incontro ravvicinato fra le esosine e il formaggio brie. Le esosine contengono un'altissima concentrazione di antocianine, i pigmenti viola che agiscono come uno scudo protettivo per i neuroni, potenziando la memoria dopo una giornata faticosa. Ma il vero miracolo accade quando incontrano il Brie Crèmerie de France. La cremosità di questo formaggio stimola la produzione immediata di endorfine e serotonina, i neurotrasmettitori del relax e anche del buon umore, azzerando lo stress della giornata in un solo boccone. Create questa magia da Penny, Susine a un prezzo favoloso di 1,49 euro e il Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati in onda in corsia da Marta Amato. È martedì 22 settembre ed è il momento perfetto per far svoltare la vostra giornata a ritmo di risparmio. Pausa ricette per un secondo, telefono alla mano e via di tap sull'app Penny. Il Gira Penny sta regalando una pioggia di prodotti gratis e valanghe di punti per la collezione che non potete assolutamente perdere. Piccolo spoiler, fra pochissimi minuti vi lancio tre trucchi pazzeschi per fare una spesa intelligente. Adesso animiamo il carrello con i Gold di Penny FM.
1: I Gold di Penny FM.

0: Wham con Freedom su Penny FM. Oggi da Penny facciamo una spesa che farà fare i saldi di gioia al vostro cuore e al vostro cervello.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Esplorando il banco freschi fate spazio al petto di tacchino al forno Le Freschette. È una miniera di vitamine del gruppo B che proteggono il sistema nervoso. Contiene anche un'altissima concentrazione di triptofano. Questo amminoacido attraversa la barriera cerebrale e stimola la produzione di serotonina, l'ormone che accende il buon umore e la concentrazione. È vostro a solo 1,59 euro grazie allo sconto del 20%. E per dare ritmo alla circolazione, abbinate le banane. Il loro carico di potassio naturale è il carburante perfetto per mantenere elastici i vasi sanguigni e proteggere la pressione cardiovascolare. Mettete in tavola la salute dalla mente fino al corpo. Le banane vengono solo 89 centesimi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fa stare bene. Ora sei tu, amore, e fuori è buio, ma ci sei tu, amore, e fuori è buio.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Risparmio quotidiano. Basta un penny.
1: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati in onda in questo martedì 22 settembre da Marta Amato. Se state già pensando a come svoltare il risveglio di domani, Penny ha il segreto perfetto per una colazione da re. Nel nostro banco frigo vi aspetta la ricotta Santa Lucia. Questo ingrediente è naturalmente ricco di calcio e proteine nobili, ma con un contenuto di grassi davvero ridotto, il che la rende leggera e digeribile. Il mio consiglio per domattina è di usarla stasera per prepararle una soffice torta nuvola alla ricotta e gocce di cioccolato, sostituendo completamente il burro con la ricotta nell'impasto. Il risultato sarà un dolce morbido, umido e leggero, perfetto da inzuppare domattina nel vostro cappuccino caldo. Fate un salto nel reparto freschi, agguantate la freschezza e la qualità di ricotta Santa Lucia.
0: Risparmio quotidiano. Basta un penny.
2: Basta un penny.

0: Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny, da Marta Amato con voi in diretta, 18 e 19 minuti. Se passate troppe ore davanti agli schermi di PC e smartphone, vi do il consiglio giusto per i vostri occhi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lo zafferano contiene zeaxantina, un pigmento naturale che protegge la retina dalle luci blu e migliora l'acutezza visiva. Un vero toccasana che da Penny comprate in offerta imperdibile. 3 confezioni di zafferano in polvere a soli 2,98 euro. E per non sentirvi pesanti a lavoro, fate la pausa con lo yogurt greco. Essendo naturalmente povero di lattosio rispetto a quello tradizionale, vi regala una digeribilità immediata senza rinunciare a una consistenza super cremosa. Portate a casa 3 pezzi a solo 1,98 euro grazie allo sconto del 33%.
1: 3 per 2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per guidarvi nel vostro shopping e nei vostri weekend fuori porta. Oggi vi prendo per mano per accompagnarvi verso un luogo magico dove riscoprire la bellezza dell'esplorazione e del relax. Sognate in grande fra le corsie Penny, perché lo shopping oggi vi porta lontano. Allacciamo le cinture e accendiamo il navigatore.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM, prepariamo insieme le valigie, andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
0: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
0: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
0: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Alle 18:37 minuti serve una pozione magica per tirarci su. Il tè in bottiglia Funny Drink, un sorso, il focus ritorna e la vostra Penny Card si illumina con 5 punti extra, ideali per accelerare la collezione dei piatti della tradizione, tutti in ceramica e lavabili in lavastoviglie. Se invece la vostra fantasia si è spenta, allora di cena la maionese Calvé Classica compie la magia culinaria. Mescolatela a un tocco di ketchup per creare una salsa rosa straordinaria, trasformare dei gamberetti in un antipasto da gran festa. Un capolavoro da chef che vi frutta altri 10 punti extra. Diventate artisti del risparmio grazie a Penny.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e corta, secondo, mi piace tutte e due.
1: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
2: Corta, corta, di semola.
3: Quello che ci vuole stasera allora è la pasta di Vella, questa storica pasta pugliese prodotta con semola di grano duro di altissima qualità, ricca di carboidrati complessi per darvi la giusta energia e anche le proteine del grano che garantiscono una tenuta in cottura al dente. Prepariamo i rigatoni di Vella alla spagnola, vi basta saltare in padella dei pomodorini freschi con un filo d'olio, aggiungere delle olive nere, un pizzico di peperoncino e dadini di feta o caciotta filante. Un piatto mediterraneo velocissimo, profumato e avvolgente che metterà d'accordo tutta la famiglia. Fate scorta di tradizione e qualità di Vella, prezzi imbattibili con il 38% di sconto, ogni confezione viene solo 89 centesimi.
4: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconfiggiamo la stanchezza sui banchi di scuola suon di nutrienti. Se i vostri ragazzi affrontano ore intense di studio, la risposta è lo Student Mix Wellness a soli 2,95 euro, grazie allo sconto del 15%. Una miniera d'oro di magnesio e vitamina E che combattono lo stress ossidativo e ricaricano il sistema nervoso affaticato. Per il break dopo l'ora di educazione fisica invece serve la nostra focaccia tradizionale, soffice, gustosa è ricca di amidi facilmente assimilabili per ripristinare subito le scorte di glicogeno nei muscoli. A un prezzo imbattibile, viene solo 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

E sulle note di The First Time di Damiano David siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Il brano è una confessione a cuore aperto, raccontando di come l'amore travolgente possa stravolgere la nostra vita, facendoci provare emozioni così pure e profonde da farci sentire come se stessimo amando per la prima volta. Un testo intenso che ci accompagna alla conclusione di questa giornata. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Prima di augurarvi una fantastica serata, vi ricordo le nostre due mosse vincenti per risparmiare. Se siete alle casse, vi basta un tap sullo smartphone per attivare il girapenny e tentare la fortuna con oltre 150.000 premi. E al momento di pagare, non dimenticate che potete alleggerire lo scontrino utilizzando fino a 8 buoni pasto elettronici per la vostra spesa alimentare. Buona serata e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: La frutta e verdura di Penny.
3: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine, facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici, pasta al pesto per tutti, il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con mixer faccio io termo Z, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così? Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il mixer faccio io termo Z in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Grammare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny 1,19 euro.
2: Risparmia con le offerte

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

bug del gioco, il motivo di un nuovo trasloco. E non so rispondere quando mi dici, gli ultimi giorni in assoluto sono stati più infelici. Ma te l'avevo detto che vicino a me c'è sempre vento, e il cinema

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: She came down from Chicago where the mighty winds blow. She was a picture in a frame. And she said, I gotta hit the highway. Are you going my way? But she didn't say her name.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: rustica per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France, questo celebre formaggio a pasta molle, crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince.

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

abbracci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha

Maximum Lounge.